0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: La mattina alle 6, sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90! Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Botta da 90 la mattina presto qui su Radio Company. Bella musica anni 90, salve a tutti da Mauro Tonello, buona giornata. Ciao DJ Nick. Iniziamo con Adamski, questa mattina è la sua Killer, i Shaman dall'Inghilterra con Move Any Mountain e poi Urban Soul, la loro All Right.

0: Anche Urban Soul con Alright, The Shaman, belli carichi con Move Any Mountain, e poi Adamski con la prima versione di Killer, poi ripresa anche da molti altri artisti, tra cui ricordiamo anche Mr. George Michael. Ci fermiamo pochi minuti e torniamo poi con la dance italiana firmata Stefano Secchi.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Paolo Tonello ed ora Stefano Secchi la sua ASIA, il primo grande successo con la voce di Orlando Johnson, ricordiamolo. La storia della musica house con Robin S, Show Me Love, Gypsy Man con Hear Music e poi lui, il grande DJ e produttore italiano per molti anni, negli anni 90 soprattutto, re della isola di Ibiza. Sto parlando di Franco Moiraghi, la sua Feel My Body.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: con Feel My Body, risentito questa mattina, Gypsy Man con Hear the Music, Robin S con Show Me Love e poi Stefano Secchi con la voce di Orlando Johnson, pezzo legato all'estate anni 90. Questa è la A6 Yeah. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, vi lasciamo come sempre nelle prestigiose mani della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Company. Radio Company con la Family.

0: Nulla è fatto a caso dal nostro ufficio musica, caro De Biasi, perché questa canzone è stata messa perché questo weekend c'è stato il concerto di The Weeknd.
1: Ah, giusto.
0: Beh, certo. Ma vedi che è sempre sul pezzo, perché anche l'altra volta aveva messo Bruno Mars in apertura e c'era stato il concerto di Bruno Mars il weekend a Milano. E devo dire che ci sono amici anche nostri di qui in radio che sono andati a vedere The Weeknd, e concerto meraviglioso. Ho solo visto qualche spezzone di video, ragazzi. Questo uomo ha un fiato, cioè ha polmoni.
1: Fantastico, sì.
0: Sì, no, c'ha polmoni, ma a parte l'intonazione.
1: Ha smesso di fare qualcosa, concerti, album, canzoni. Qualcosa.
0: Allora, l'album non lo so.
1: No, sembravo,
0: tour. No, ma se l'ha fatto il tour.
1: No, mi sembrava avesse deciso di fermarsi.
0: No, allora non lo so se dopo questo tour si fermerà, può essere. Non lo so se ha smesso per il momento di produrre musica, ma probabilmente è anche occupato con la tournée, quindi ci sta. In ogni caso, due serate, se non sbaglio, a Milano. Non so se qualcuno di voi c'è andato. In ogni caso, era The Weeknd con Blinding Lights qui su Radio Company. Amici, buongiorno! Ci ritroviamo come tempo fa, io e De Biasi, ma è una passeggiata. Questa, cioè, nel senso, due mesi che abbiamo affrontato senza Carlotta sono stati abbastanza lunghi. Due settimane, cosa vuoi che siano? Passano velocemente. Come state, amici? Come va? Geolocalizzatevi. Dove siete in questo momento? Dove vi trovate? Io stamattina, venendo qui in radio, ho trovato nebbia. No, giuro, non so, tu non l'hai trovato,
1: no.
0: Non l'hai visto. Allora, dalle parti mie, cioè facendo proprio la strada per venire in radio, ho guardato e ho detto: ma com'è possibile che il 27 di luglio ci sia la nebbia? Ieri ha fatto qualche temporale, ha piovuto e stamattina le temperature erano sotto i 20 gradi, cosa è praticamente impossibile da vedere nell'ultimo mese e mezzo, anche perché poi questa settimana, da quello che ho capito, torneranno ad alzarsi le temperature. E tu non andare a correre dopo bere l'acqua gelida,
1: no?
0: Mi raccomando, no? Cioè, no, perché ormai
2: accenderti retro nebbia,
0: ecco.
2: Niente retro.
0: Guarda, non mi sarei stupito di trovare qualcuno stamattina con i retronebbia accesi. Non mi sarei stupito. C'era in qualche punto un po' di nebbia. Chiamala se vuoi foschia, però in certi punti non era proprio solo foschia, ma era proprio la nebbia, hai presente? Poi in mezzo ai campi,
1: sì,
0: eccetera, vabbè. Comunque, amici, come va? Tutto bene? Come è andato il vostro weekend? 333-2688-688 è il nostro numero, se avete voglia di farci sapere com'è andato, ma soprattutto geolocalizzatevi, ogni tanto lo facciamo, cioè fateci capire non solo come state, ma dove vi trovate in questo momento, dove siete, se state raggiungendo il luogo di lavoro, se invece state semplicemente cazzeggiando, probabilmente magari c'è qualcuno che sta facendo la semplice passeggiata, magari qualcuno di voi è addirittura in ferie. Soprattutto,
1: dai.
0: Adesso siamo agli sgoccioli di luglio. Tra pochissimo inizia agosto. Devo dire che anche noi faremo delle ferie. Tu quando vai in ferie?
1: Tra due settimane, esatto.
0: Tra due settimane, quando torna Carlotta, quindi tu non la vedrai. Adesso tu non vedrai Carlotta per un mese. Per un mese.
1: Sono in ferie per un mese.
0: Vabbè. Ci sta. Dai, facciamo così, mettiamo il tuo mixatore dei vocali e poi si parte.
3: Io da lunedì sono in ferie e parto per la Danimarca, anche se ho paura dell'aereo.
4: Che carica quest'oggi!
3: Vai!
0: Che carica!
3: Raga, non c'entra niente, ma voi siete i migliori.
5: Ciao, sono Enrico Sisma e io non ho la fibra, ma sono pieno di fibra.
0: Sì.
5: Occhiolino.
6: Sì. Oggi inizia la sagra San Daniele a Rosaro.
7: Ah, adesso ho capito perché De Biasi ha le cialde. Perché c'è la macchinetta del caffè che non funziona.
3: Ragazzi,
0: è rotta, esatto.
3: Ma quanto forti siete!
8: Raga, non c'entra niente, ma mi ha appena attraversato la strada un gatto grigio.
9: Raga, non c'entra niente, ma una settimana fa ero in ferie a Milano Marittima e oggi sono al lavoro, che schifo!
10: È difficile, eh?
3: Cosa?
10: È proprio difficile.
3: Come?
0: Ma state calmi un po', un attimo.
11: Wow! La mia suoneria del telefono è Samba do Brasil, l'adoro.
12: Raga, non c'entra niente, ma domani vado a fare un pigiama party da una mia amica.
13: Devo ancora iniziare i compiti delle vacanze. Mi godo l'estate, cioè cosa devo fare?
14: Oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, da domani sono in ferie per un mese.

0: Ah, ok.
1: Che rima! Ciao dalla vostra Betta.
0: Ok, allora faceva rima, ma non faceva così ridere, cioè la rima. Dai, in ospedale a Noale, giusto? Allora ci sta. E devo dire, devo salutare, salutiamo come sempre tutti quelli che si occupano di insomma di fare, di essere in ospedale, tutti quelli che stanno intorno alle persone che soffrono, che stanno male, anche le forze dell'ordine, ma poi i pompieri, salutiamo tutti quanti quelli che non si fermano praticamente mai, cioè un po' a turno sono sempre attivi, servizi che non smettono mai di lavorare, mai, sono sempre 24 ore su 24, che meraviglia. Facciamo così, mettiamo un disco, poi aspettiamo i vostri messaggi, dove siete, dove vi trovate esattamente in questo momento. 333 2688 688.

0: Amici, buongiorno, questa è la Family, la parte dedicata ai sommersi. Come va? Io e De Biasi da soli in questa avventura per le prossime due settimane. Vabbè, ormai non si spaventa più niente. L'unica cosa che mi sono appena reso conto, che devo fare veramente tutto da solo, cioè anche lo sfigometro. Ma io lo facevo quando Carlotta era... lo facevo da casa, è vero, esatto. Vedi che mi ha lasciato un'incombenza in più, questa cosa un po' mi fa girare. Va bene, amici, stiamo aspettando i vostri messaggi, geolocalizzatevi se avete voglia, ci date anche il buongiorno, ci mandate il buongiorno, noi lo mettiamo in onda come questi messaggi.
1: Ciao, sono Deborah da Legnago e sto lavorando.
0: Buongiorno.
1: C'è un bel sole che sta arrivando, vero. Mettiamola così, non vado nemmeno in ferie, quindi... O forse due giorni, ma non lo so.
0: Mamma.
1: Quindi va bene, andiamo avanti a lavorare. Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Ciao Radio Company, grazie per la vostra compagnia. Trovo zona Monselice, sto andando al lavoro all'ospedale di Monselice. Buona giornata a tutti, buone cose a tutti.
0: E sembrava leggermente Bruno Pizzolla.
3: È vero
0: un po'. Poi
4: ciao ragazzi, sto passando per Este direzione Vo, mi sto recando al lavoro, ma sono già proiettato a domenica prossima che si parte per andare a cucinare al campo scuola dei ragazzi.
0: Bello!
4: Non vedo l'ora. Ciao da Filippo.
0: Sì, perché poi i campo scuola sono quei posti un po', a volte li fanno anche... Adesso io non lo so dove sia il tuo, dove vai a cucinare, ma a volte li fanno in questi posti un po' in montagna. Sì, in montagna, ma in posti anche addirittura dove il cellulare prende poco.
3: Sperduti,
0: dove ritrovi un po' di armonia, un po' di tranquillità, la natura, eccetera, eccetera. Poi volevo salutare Paolo, che ci scrive: buongiorno family, autostrada A22 direzione nord della Germania, zona Colonia. Madonna, ma cosa vai a fare? Poi stasera... Aspetta, stavo guardando questa cosa. Cioè, vabbè, dopo leggo questo messaggio perché ci ha mandato un'immagine anche storta addirittura. Ciao, è vero, un po' di nebbia oggi. Io faccio la Romea da Chioggia a Rosolina. Ciao da Vale. Adesso starà sorgendo sicuramente il sole, o meglio, è già sorto, quindi in qualche modo potrei vedere il sole. Poi,
5: semplicemente sono nel parcheggio di lavoro e devo entrare.
0: Okay.
5: Mi piace che non abbiate Carlotta, ma
0: insomma,
5: siete forti anche voi. Dai.
0: Vai.
5: Forza. Ce la dovrete fare, dai.
0: Allora, questo messaggio è come se io andassi da una ragazza e gli dicessi: guarda, Belen è una gnocca pazzesca, però tu tutto sommato te la cavi, dai,
3: dai.
0: Tutto sommato,
3: dai.
0: No? Si fanno queste cose? No, non si fanno.
3: Beh,
0: ragazzi, dai, no.
6: Ciao company, sono Victor, mi trovo in autostrada 22 direzione Modena. Vi ascolto ogni mattina, siete
0: bravo,
6: dei grandi.
0: Bravo, grazie. Dai, 3332688688, un po' i vostri buongiorno, dove siete? Nulla di impegnativo questa mattina perché non vogliamo troppo rompervi le scatole. È lunedì per tutti quanti, ok? Il weekend è stato faticoso, quindi sicuramente non avete voglia di mandare messaggi, non avete voglia di fare discorsi impegnativi. O se volete io vi parlo dei massimi sistemi, però non mi sembra il caso. Nemmeno io sono così tanto attivo. De Biasi, anche lui, neanche. Quindi dai, aspettiamo i vostri messaggi. Dove siete? Soprattutto i vostri buongiorno.
5: Mi spiace che non abbiate Carlotta, ma...

0: Emily, allora c'è qualcuno che ci scrive: Ale, io sono in A31 direzione cantiere di lavoro, ciao Ale, buon lunedì. Poi ancora: buongiorno a tutti, sono Valentina e sono in Transpolesana direzione ospedale Borgo Roma e sono in ritardo. Ma vabbè, ma il lunedì ci sta, vi ascolto sempre, vi voglio bene anche noi. Poi
1: io volevo dare il buongiorno a mia figlia, che è un periodo difficile. Urga. Io non sto più con loro a casa perché ci siamo separati, e mia figlia Maria, stiamo passando un momento un po' particolare, però volevo dirgli che lo supereremo.
0: Allora ragazzi, un grande abbraccio e un in bocca al lupo ovviamente, ma sì, si supera. Poi
2: buongiorno.
0: Buongiorno,
2: io sono Carla, faccio la metalmeccanica.
0: Ciao Carla.
2: E sto andando al lavoro, però mi consola che ancora 2 settimane poi si parte col camper e si va su in Olanda. Wow,
0: madonna, ciao, quanto vi invidio. Allora, c'è una cosa che facevamo, cioè facevo da piccolo, ma ne magari ne parleremo anche dopo, quella di andavo con i miei, no, in roulotte in campeggio. Ma quanto è affascinante il campeggio, quanto sono affascinanti i viaggi in camper. Secondo me sono totalmente una figata, anche perché, allora, non è sicuramente come stare in hotel, non c'hai il resort all inclusive, non hai sicuramente tutti i comfort che potresti avere, a parte che i camper di adesso,
3: è come se lo fossi, esatto.
0: No, costa come un Lamborghini, costa come la Ferrari Luce, 500.000 euro di un camper. Sono degli appartamenti che viaggiano, cioè costano un botto e sono comodissimi, hanno tutti i comfort del caso. Facciamo così, allora, piccola pausa per noi, tra pochissimo torniamo con un brano nuovo e poi c'è la sigla. Dica.
4: Ciao Sisma! Ciao! Sveglia!
0: Sveglia!
4: Radio Company. The summer is magic.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: bravi siamo.
1: Sveglia.
0: Le 7 e un minuto.
2: Radio Company Time.
0: Buongiorno, benvenuti nel programma più bello d'Italia. Sì, siamo noi, siamo la Family. È lunedì 27 luglio, let's

0: cosa devi fare, De Biasi, adesso? Cosa devi fare? Cosa devi fare? Bravo. Ma non ci sono partite.
1: Non ci sono partite, ma ci sono tante novità.
0: Ah sì? Calcistiche?
1: Sì, sì.
0: E adesso.
1: Tante. Poche. E negative.
0: Vai la Coppa dei Campioni! Questo programma è fatto da UEFA Champions League.
1: Mi sono venuti i brividi.
0: Amici, buongiorno, questa è la Family, la Coppa dei Campioni, perché per essere qui ancora il 27 luglio siamo dei campioni. Non in De Biasi, voi che ci state ascoltando dall'altra parte della radio, come va? Questa è la Family, Radio Company, buongiorno, fino alle 9 insieme. Allora dai, dammi un po' di aggiornamenti.
1: No, stanno cercando il CT della nazionale italiana.
0: Ok.
1: Hanno contattato Guardiola, ma non hanno accettato l'offerta perché...
0: Perché è una responsabilità, eh?
1: No, ha chiesto un po' troppo rispetto
0: a
1: tutti gli altri allenatori del mondo, per Financerotti.
0: Ma... può essere che l'abbia chiesto perché... Allora tu fai la stessa cosa quando fai il DJ.
1: Okay.
0: Quando non hai voglia di avere rotture di scatole,
1: secondo me
0: alzi talmente tanto il prezzo, perché così se ti dicono di sì, prendi tanto. Se ti dicono di no, ti sei tolto una rottura di scatole.
1: Secondo me
0: è vero che fa fatto così.
1: Ancelotti, che in Brasile chiede 10 milioni, okay, mentre
0: lui
1: aveva chiesto 20. Hai capito?
0: Ha raddoppiato, ha sparato alto, ma secondo me ha fatto bene, dai, ci sta, ci può
1: quindi
0: stare.
1: Hanno contattato Pirlo.
0: Sì, ok.
1: Però sono uscite un sacco di... nei problemi politici.
0: Ok.
1: Praticamente il calcio è entrato dentro la politica e quindi ha preso una direzione sbagliata e quindi non è andato a buon fine.
0: Forse è un po' così da tanti anni, forse, che il calcio è un po' mischiato con la politica. Ci può stare?
1: Può stare, ci può
0: Ricordo
1: stare.
0: Che c'era un presidente che era presidente del consiglio e aveva anche il Milan.
1: Ah sì, sì, è lì.
0: No, vabbè, lì sì, si scherza ovviamente. Ma amici, buongiorno.
1: Quindi siamo alla ricerca di un allenatore.
0: Siete?
1: Siamo alla ricerca, sì.
0: Siete chi?
1: Mi sento
0: ma tu cosa sei? Tu sei un tifoso? Sì. Perché i tifosi ragionano così,
1: sì,
0: effettivamente.
1: Sì, esatto.
0: Siamo alla ricerca di. È bello però, perché vuol dire che siete parte della squadra. Ti fa onore perché, nonostante il Milan in questi anni stia andando male, comunque tu sei legato alla bandiera, vero?
1: I tifosi non mollano.
0: Non hai cambiato, bravo, così è. Questa è il vero spirito dei tifosi. Amici, buongiorno ancora. E volevo parlarvi di. Ci è arrivato un messaggio, sentiamolo.
2: Buongiorno. Sì. Sono in A4 direzione Milano, in forte rallentamento all'altezza di Capriate.
0: Ah, giornalista lei, sicuramente.
2: E sì, sto andando al lavoro vicino al Duomo di Milano in hotel. Buona giornata a tutti.
0: Ciao. Allora, a proposito di hotel, prima parlavamo del questa ragazza che ci ha mandato un messaggio vocale, che fra qualche giorno partiranno per andare in camper in Olanda. E secondo me è una cosa bellissima. Io ho fatto da piccolo, io credo che le ferie da piccoli siano quelle che ti ricordi con maggiore nostalgia, con i ricordi molto belli, anche perché insomma non dovevi pensare, non dovevi pensare a pagarle. Che questa è probabilmente la parte migliore, cioè pagavano mamma, papà, nonni, zii, eccetera, eccetera, ok? La seconda è che, vabbè, tutto un po' dell'infanzia si ricorda con affetto, con romanticismo, anche se magari poi non era così, però in realtà ce lo ricordiamo come un periodo molto molto bello per moltissimi
3: Viva
0: di noi, no?
3: Serenità!
0: Esatto, l'adolescenza, ma soprattutto proprio l'infanzia, i primi anni fino a 10, 11 anni, così, quando si andava in ferie con nonni, zii, parenti, genitori, eccetera, eccetera, era sempre bello. Io ricordo che andavamo proprio in campeggio con la roulotte, mille avventure, perché partivamo con la mia famiglia, ma non solo, perché partivamo con i miei zii che avevano un'altra roulotte, quindi ci mettevamo proprio in tandem in strada.
1: Figo.
0: Sì, partivamo, allora c'erano proprio dei punti fissi che sapevamo sarebbero accaduti. Per esempio, c'era mio zio che prendeva, lo chiamavamo lo scalino, c'era un marciapiede molto alto uscendo da casa mia e lui ogni anno con la roulotte prendeva questo scalino perché tagliava la curva stretta.
1: Cara.
0: Ok? E la roulotte, vedevi che ogni volta noi pensavamo che cascasse la roulotte, perché vedevi che ondeggiava.
1: Si spostava.
0: Una volta abbiamo assistito alla perdita della ruota della roulotte di mio zio. Cioè, noi eravamo dietro. Sì, sì, per la strada, forse eravamo verso Caorle, Jesolo, quei posti lì. Quindi neanche troppi chilometri, cioè un centinaio di chilometri, 120, così. E a un certo punto vediamo la ruota che si stacca dalla roulotte. La ruota prosegue il suo corso, però prosegue il corso verso il fosso, cioè quindi va dentro il fosso.
1: Per fortuna da una parte.
0: Sì, la ruota sì, però la roulotte sì. Si è inclinata e si è leggermente anche sfondata, quindi è stata un'avventura. Nulla, cioè non è successo nulla, cioè non è successo nulla di grave, siamo eravamo tutti vivi, a posto, nessuno si è fatto male, però devo dire avventure che un po' ti ricordi, lì per lì ovviamente paura, però poi te le ricordi con un po' di nostalgia, sì, dici guarda ti ricordo quando è successa questa cosa qua, anche perché non è successo nulla di grave, no? E allora ci si ricorda delle ferie, come le facevate voi amici che ci state ascoltando dall'altra parte della radio? Quali erano le vostre ferie preferite? Cioè avete preferito, non lo so, c'era la montagna, il mare, facevate delle ferie, non lo so, i vostri genitori magari mi mandavano qualche settimana dagli zii, dai nonni per stare lì in qualche periodo insieme a, magari ai cugini. Io ho fatto le ferie per tantissimi anni con i miei cugini e devo dire che sono state ferie meravigliose. Eravamo al mare, ma nulla di che, cioè il campeggio easy, semplice, si parcheggiava la roulotte, si metteva lì la veranda e si faceva comarò un po' tutti quanti insieme, ok? E quindi le ferie, le vostre ferie, quali ricordate con più nostalgia? Cioè eravate da hotel, da resort, andavate in qualche luogo particolare, qualche luogo che vi risveglia un po' questo romanticismo barra nostalgia. 3332 688 688.

con Danceteria qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. E adesso, come tutte le mattine a quest'ora, si decide un disco da cantare ad alta voce. Visto che non c'è Carlotta, oggi siamo andati proprio, ma proprio facili facili, ma facili facili. E come sempre la sfida è interessante, perché qui voglio proprio vedere chi vince, anche se io una vaga idea ce l'ho, Quindi potete scegliere al 333-2688-688, votare la canzone numero 1 o la canzone numero 2. La canzone numero 1 è questa.

0: 103 North, Sud, Ovest, Est, qui su Radio Company, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce. Tra l'altro non vedo l'ora che esca la seconda stagione praticamente della serie Hanno ucciso l'uomo ragno, perché racconterà poi l'evoluzione. Se avete visto la prima, bene, se non l'avete vista andate a vederla perché merita veramente. Tu l'hai vista, Le Biasi?
1: Non
0: poi
1: ancora, non ancora.
0: No, devi vederla assolutamente. Hanno ucciso, no, non mi ricordo dov'è, su che canale streaming, però comunque basta che cerchi. Certo. Racconta proprio l'evoluzione da quando sono partiti. Però finisce la prima stagione praticamente quando hanno finito il primo album. Quindi poi ci sarà lo scioglimento tra Repetto e Max Pezzali, e quindi racconteranno anche l'evoluzione di tutto quanto, quello che è successo poi. Amici, buongiorno, la family di Radio Company. Oggi si parla di ferie, ma non di ferie che fate quest'anno, ma le ferie che avete fatto nel passato e quelle che ricordate con più nostalgia, con più, diciamo, romanticismo. Le ferie, quelle che vi ricordano qualcosa di molto molto bello, anche degli aneddoti magari legati appunto alle ferie di quando avevate 5, 6, 7, 8, 10 anni, anche 15, anche quelle fatte con gli amici magari, quelle le prime in cui andavate in appartamento insieme. Tu le hai fatte le ferie con gli amici in appartamento?
1: Quando ero piccolo no.
0: No, dico 16 anni.
1: 16 anni con le superiori.
0: Esatto, sì. Anche quello, vedi, bello, però belle esperienze sono quelle. 3332688688, sentiamo.
2: In campeggio, in roulotte, in montagna, sulle Dolomiti, e tutti gli anni andavamo lì per tanti anni, e tutti gli anni ci si incontrava con le stesse persone,
0: sì,
2: perché anche altre persone che arrivavano un po' da tutte le parti arrivavano lì, e quindi i genitori stavano con altri genitori e noi ragazzi avevamo una compagnia bella nutrita, ed era bellissimo. Anni spensierati, anni veramente dove ci si divertiva con poco, e li rimpiango veramente molto.
0: Allora lì praticamente è successo anche a me, che sono stato una volta in montagna, di aver legato con altri ragazzi che c'erano lì. Poi vabbè, ti perdi di vista per forza di cose. No, cosa? Nel senso che...
1: E cosa hai fatto lì?
0: E niente, ma eravamo ragazzini, ci si divertiva, ma cosa? Ma no, ci si divertiva, ma la compagnia, giustamente, è vero, i genitori stavano con gli altri genitori, perché facevano... Perché poi alla fine è il bello del... Il bello e il brutto dipende dai punti di vista, Il bello, secondo me, è delle roulotte con le vedrande. Allora, il brutto è se trovi dei vicini un po' sgradevoli. E ti può capitare, cioè ok, quelli a fianco a te con la tenda eccetera. Invece il bello è che puoi legare con qualcuno, conoscere persone nuove. Quindi i genitori sicuramente legavano con le persone adulte, e noi ragazzi legavamo con gli altri ragazzi che c'erano lì. Però nascevano delle belle cose, nel senso si giocava, si andava in giro insieme, e poi ci si perdeva ovviamente di vista perché magari c'era gente da tutta Italia. Poi
3: ciao compagni,
0: ciao.
3: Io farei da piccola non ne fate gran poche, perché i soldi erano quello che erano.
0: E certo.
3: L'unica estate che me la ricordo con tenerezza l'ho fatta 5-6 anni fa con il mio compagno e i due fratelli spagnoli. E siamo arrivati a Bibione, abbiamo fatto una magnifica giornata. Sul pomeriggio andiamo in spiaggia al chiosco a berci qualcosa. A un certo punto il fratello più grande degli spagnoli inizia ad agitarsi e a grattarsi un orecchio. Non sappiamo cosa è successo, boh. Non so quante probabilità ci fossero, però una falena le è entrata,
0: no,
3: stile tuffo, dentro nell'orecchio. E lui sentiva sto insetto che si muoveva.
0: Madonna.
3: E non sapevamo se andare pronto soccorso cosa, finché suo fratello, più piccolo, la brillante idea di prendere due stuzzicadenti, di schiacciargli la testa contro il chiosco, finché non è riuscito a puntare sta falena, a tirarla fuori, ancora totalmente viva, e se ne svolazza via tranquilla. Veramente sul secondo tanta paura. E poi le solite battute, adesso giro con il paraorecchi.
0: Certo.
3: Cose così.
0: Certo, allora, ma sono quelle cose che, allora, lì per lì ovviamente traumatizzano, cioè non sono divertenti. Poi le racconti, ovviamente anni dopo, le racconti ridendo, facendoti una risata, anche perché poi alla fine la conclusione è che è andato tutto quanto bene. Ciao Radio Company, ho la fortuna di avere gli zii che abitano a Lipari, nelle isole Eolie, e quindi ho ricordi che mi facevo un mese al mare, i miei genitori mi spedivano in treno e dopo mi recuperavano venendo a fare una settimana anche loro. Oppure c'è chi ci scrive: ciao, le più belle vacanze che ricordo 1977-78 alla colonia di Auronzo. Le colonie ci andava anche mio padre, cioè c'era mia nonna, quindi la mamma di mio papà, che voleva staccare per un mese e prendeva tutti i figli in blocco e li mandava in colonia per un mese. Però secondo me ci stava, loro si divertivano, i genitori staccavano un pochino e poi si ritornava a settembre per andare a scuola. Dai, 3332688688, quindi per le vostre ferie, quelle che vi ricordate con più nostalgia, con più amore, se, se guardate indietro, dite quelle sono state le ferie migliori che abbia mai passato.

0: non quelle che passerete, perché ormai le ferie, quando diventiamo adulti, le dobbiamo pagare, quindi non sono più divertenti. Se erano divertenti quando le pagavano i genitori, o magari insomma quelle fatte in adolescenza, i primi appartamenti con gli amici, eccetera eccetera. Buongiorno ragazzi, da Luca, estate 1994, avevo 16 anni, prima volta a Lignano da soli in appartamento con 5 amici, zero cellulari, tante discoteche, ricordo gli snap, il festival bar, ho conosciuto una ragazza che è diventata poi mia moglie, tuttora felicemente insieme. Un saluto da Luca da Udine. Ciao Luca, è vero, perché poi, allora, prima di tutto ci sono state quelle dell'infanzia infanzia, cioè quelle fatte con i genitori ma anche con i parenti, si andava in giro un po' così, e anche per qualche famiglia magari c'erano pochi soldi ma ci si divertiva lo stesso, come si vuol dire. E poi sono arrivate le vacanze, quelle da fare con gli amici, quindi appunto le prime uscite dove ti sentivi grandissimo perché eri indipendente, perché eri una settimana lontano dai tuoi genitori, quindi ti sentivi un grande. 3332688688 per i vostri messaggi, quindi le ferie che ricordate con maggiore nostalgia. Tra poco c'è lo sfigometro.
1: La Family Beach Club.
2: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family.
3: Spot. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio,

0: So, su Radio Company. Allora, abbiamo un matto del mattino che vuole dire la sua per quanto riguarda sempre la questione del gelato. Lui è rimasto al gelato da 95 euro in Puglia, probabilmente è rimasto frizzato, scioccato. Vai.
1: E eccolo. Come diceva sempre la grande Vanna Marchi, i c***oni vanno in c***.
0: Ecco, perfetto, ricordiamolo sempre. Allora, parliamo un attimino di classifiche per quanto riguarda le destinazioni. Vi ho detto che l'Italia è la meta più gettonata, cioè da tutto il mondo la cercano per venire qui in vacanza. Ma quali sono le destinazioni, per esempio, di gruppo? Cioè, se avete un gruppo di amici con cui state progettando di andare in vacanza, non sapete dove andare, vi dico che la classifica posiziona alla numero 10 il Lido di Jesolo. Si incontrano un sacco di gruppi se volete fare amicizia. Nona posizione per Alghero, andarci in compagnia di uno straniero o di un bel po' di stranieri. Tropea, ottava posizione. San Vito Lo Capo alla settima. Rimini, sesto posto. Quinta posizione per Vieste. Porto Cesareo in Puglia al quarto posto. Terza posizione per Riccione e poi al secondo posto c'è Gallipoli e al primo posto San Teodoro, dov'ero io, vi dico che non è vero, io non ho beccato un gruppo di ragazzi, manco a pagarlo, sì, piccolini forse, tutte coppie, ve lo giuro, tutte coppie, quindi boicotto questa classifica. Forse parla di agosto, mettiamola così, forse parla di agosto. Se invece siete in coppia, quindi state cercando destinazioni di coppia, vi conviene andare a Gallipoli che è al decimo posto, San Vito Lo Capo nono posto, Alghero ottavo posto, settima posizione Riccione, sempre gli stessi posti, sei Porto Cesareo, San Teodoro a sto giro è al quinto, secondo me è al primo posto, tutte coppie, ripeto, Vieste al quarto, Tropea terzo posto, seconda posizione per Rimini, primo posto per Lampedusa, arrivaci, bella lontana ma sicuramente meravigliosa, mi piacerebbe tantissimo. Per quanto riguarda le regioni italiane più cercate in generale dai viaggiatori internazionali, decimo posto il mio Lazio, vabbè, giustamente d'estate, ma che ci vai a fare a morire di caldo. La Liguria, nona posizione, Trentino Alto Adige all'ottavo posto, Campania al settimo, sesto posto per l'Emilia Romagna, Toscana al quinto, il Veneto al quarto posto, attenzione, Sardegna solo al terzo posto perché prima c'è la Sicilia ma in pole position, quindi primo posto per la Puglia, vedi? È tutto in Puglia ragazzi, anche quest'anno vanno tutti in Puglia a mangiare il gelato a 95 euro, no, non credo quello.

su Radio Company. E noi stiamo per salutarci tra poco, perché prima arriva un successo del presente, poi uno del passato e poi tante sorprese anche in questo lunedì nella programmazione di Radio Company. State con noi, state qui.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

Danny Dracula, il nostro successo del presente e dal passato, Carly Simon con Why. Allora, c'è un messaggio di Massimo, un altro matto del mattinè, che per quanto riguarda le mete da raggiungere, l'Italia è il paese dove tutti vogliono andare quest'estate, in particolare ad agosto. Arriveranno da ogni parte del mondo, quindi se siete in cerca di uno straniero, non bisogna per forza andare ad Alghero, ma possiamo andare anche in altre città, in altre regioni. E in Sardegna, vi ho detto, c'era l'invasione degli argentini, così se vi può interessare, se vi piace questo popolo, niente male, devo dire. Mentre Massimo ci dice: ma l'Abruzzo, con tutta la costa dei Trabocchi, con la via verde da fare in bici, con i borghi all'interno, fino alla Maiella, fino ad arrivare a Termoli per imbarcarsi per le Tremiti, io l'ho fatto a giugno, cioè lui, nessuno lo nomina? Purtroppo no. Nessuno, abbiamo no, la, vabbè, però posso dire, rispetto alla Puglia, rispetto alla Sicilia, rispetto alla Sardegna, rispetto anche alla Calabria, alla Campania, io con tutto il bene che voglio all'Abruzzo, ci sono stata anche lo scorso anno, effettivamente la costa dei Trabocchi mi ha sorpreso perché è molto bella, però l'acqua del mare non è paragonabile, mi dispiace, io voglio essere sincera con voi, lo sono sempre stata, matti del mattino, per me il colore dell'acqua non è paragonabile alle regioni che abbiamo appena nominato e che infatti sono nelle prime posizioni per quanto riguarda le mete più amate dagli stranieri.

0: saranno affollatissime, ci sarà il Maracanà. E infatti io le ho già fatte le ferie, quindi meno male che me la sono smazzata così, e anche alcuni di voi. Ragazzi, ci salutiamo, direi di sì, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Un vasto incendio sta interessando la zona del Gargano, nei pressi di Peschici. Le fiamme alimentate dal vento si stanno propagando rapidamente, mettendo a rischio aree boschive abitate. Sul posto intervenuti molti mezzi dei vigili del fuoco e squadre antincendio. Per domare il rogo entrati in azione anche i Canadair. Evacuati i turisti da campeggi e stabilimenti balneari, trasferiti in chiesa e locali parrocchiali 21 anziani della RSA Villa San Gerardo, chiuse la statale 16 e la ferrovia adriatica. Le fiamme che devastano la regione francese della Gironda, con oltre 42.000 ettari distrutti e 220.000 persone evacuate, sono rimaste sostanzialmente stabili nella notte. L'incendio, che si è avvicinato pericolosamente a Bordeaux, minaccia la città. Le autorità valutano l'evacuazione totale. In Spagna, intanto, nuovo fronte di fuoco a Valencia. Riaperto alle 10 di stamane il tratto della 4 tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza verso Venezia. Nell'incidente tra un camion e un furgone ha perso la vita il conducente del furgone. Restano code in questo momento tra Latisana e Porto Gruaro e sulla 28 in uscita a Porto Gruaro. Il governo valuta un intervento ponte sul prezzo del diesel con accise mobili ad agosto. Le opposizioni chiedono invece misure immediate a sostegno delle fasce più deboli. L'obiettivo è mitigare l'impatto degli aumenti sui costi dei trasporti e dei beni di prima necessità, ma non sono ancora state definite le modalità precise dell'intervento. Il volo American Airlines da Roma a Philadelphia è stato deviato ieri a Dublino a causa di un malore che ha colpito 6 dei 9 assistenti di volo. L'aereo era in volo da circa 3 ore quando i piloti hanno comunicato un'emergenza medica. Secondo quanto riportato, i membri dell'equipaggio hanno avvertito vertigini e malesseri. La compagnia aerea ha parlato di odore sgradevole e segnalato a bordo. All'arrivo a Dublino i passeggeri e l'equipaggio sono stati visitati dai paramedici. Un passeggero è stato anche lui sottoposto a controlli medici. Lo sport: a Parigi e Van der Poel, l'ultima tappa del Tour de France. Pogacar trionfa per la quinta volta in Formula 1, Gran Premio d'Ungheria, vince Norris, poi Verstappen e Antonelli, Ferrari quarta e quinta con Leclerc e Hamilton. Poi il calcio: Andrea Pirlo ha annunciato di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana. L'ex campione aveva già espresso amarezza per il dibattito nato intorno al suo nome. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

con Sorry Papi, il disco che apre le danze di Company Snack. Buon lunedì amici, io sono Giulia Pego, di fronte a me c'è Martino e abbiamo una grande sorpresa per voi. Ma che dire grande, grandissima sorpresa per voi, perché finalmente amici e amiche abbiamo la nostra sigla. E allora, prego!

finalmente posso giustificare i doloretti che ho anche a 30 anni, perché se non mettiamo la sigla io non faccio una mazza tutto il giorno e sto comunque male. E dici: ma com'è possibile? Sei veramente arrugginita. Se invece mettiamo la sigla sono giustificata, perché questa sigla chiama aerobica, chiama acqua gym, squat, e cioè che tutto quello che volete. Che bello. Buon lunedì amici, buon 27 luglio, sono le 11.07. Stiamo cominciando Snack ancora per questa settimana in solitaria, o meglio due terzi di Snack, io e Martino fino alle 13. Cominciamo subito, lo facciamo con la musica, con Kamrad, Be Mine.

0: Giulia, guarda che si dice acqua gym, non acqua gin.
1: La forza dell'abitudine. Scusa, anche se in realtà non associerei mai acqua e gin, ma per favore, gin liscio qua, siamo donne. Solo a dirlo anche a me è venuto il brividino, è vero, oddio, orrendo. Comunque, intanto ancora buongiorno, sono molto contenta per tutti i messaggi che stanno arrivando sulla sigla, non ne potevamo più. Noi siamo felici, Martino, che tu abbia avuto questo guizzo di allegria.
2: Bravo.
1: Cosa?
2: Chi l'ha detto che non ne poteva più?
1: No, nessuno. Scusa. Ma invece, per aprire le danze, appunto, e il nostro programma, avrei già una domanda da farvi. Avete presente quella frase che si sente dire ormai da tutta la vita e ogni giorno capita qualcosa che ci fa dire: ma quanto è piccolo il mondo? Vero o no? Vorrei intanto chiedervi al 333-2688-688 se secondo voi è davvero vero che il mondo è così piccolo, oppure no. Quindi se avete magari, che cosa ne pensate, se vi è mai successo qualcosa che questa frase ve l'ha fatta dire. Ne parliamo comunque tra poco
3: su Radio Company. Come on! L'estate da mordere.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: È l'ultimo singolo di Harry Styles, Dance No More, singolo che sta portando nel suo tour in questo 2026 in tutto il mondo tranne che in Italia. Grazie Harry, ti ringraziamo per averci fatto questa cortesia.
1: Babbo Giulio, teniva ancora il gin in capo da ieri sera.
0: Eh? Non ho...
1: Babbo Giulio, teniva ancora il gin in capo da ieri sera.
0: Sì, tengo ancora il gin in corpo da ieri sera, ma la cosa che mi è piaciuta del tuo messaggio è stata la combo tra buongiorno e Giulia che è diventata buon Giulia. E quindi, buon Giulia a tutti, amici e amiche, buon lunedì, state ascoltando Radio Company, questo è Snack. Oggi insieme a voi vorrei indagare un tema che è quello del il mondo è piccolo. Vorrei capire insieme a voi se questa cosa è vera oppure no. Intanto leggo un messaggio che è arrivato. Giulia, è vero, il mondo è piccolissimo. Sono andata in vacanza in Thailandia, entro in un bar sperduto su un'isoletta e chi mi trovo seduto al tavolo accanto? Il mio professore di matematica delle superiori. Abitavamo ai tempi a due paesini a 15 km di distanza e ci siamo ritrovati dall'altra parte del mondo. Vedi, a me era successo anche di incontrare nella metropolitana di Madrid un ragazzo con cui avevo condiviso un corso universitario qua in Italia. Così, completamente a caso, anni dopo. La cosa carina è che c'è un gioco radiofonico che sta spopolando, in realtà amanti della radio mi capiranno, è una rubrica della BBC, ok? Siamo in Galles, praticamente c'è questo gioco che è nato un pochino per caso ma è diventato la rubrica di più successo di tutto il Galles. Praticamente il conduttore chiama un ascoltatore e ha 60 secondi di tempo per trovare una conoscenza comune. Ok, quindi comincia a fargli qualche domanda, che scuola hai fatto, qual è il tuo paesino, che hobby hai, eccetera, eccetera, e in 60 secondi devono trovare un amico in comune o comunque una conoscenza. La cosa simpatica, la cosa curiosa è che 9 volte su 10 lui ci riesce. È pazzesco, il gioco si chiama Simru Connections e ti fa capire quanto effettivamente sia piccolo. Per carità, mo non è che il Galles sia proprio sta cosa, questa valle sconfinata. Ci sono, non ci sono tantissimi abitanti. Però comunque ti fa capire quanto poco ci vuole. Ed effettivamente ogni volta che andiamo a conoscere una persona nuova ci capita di: ah, ma tu sei... ma tu non è che sei il fratello di Tizio, Caio? Ah no, vabbè, eravamo a scuola insieme. E succede. Quindi insieme a voi vorrei capire questo, se vi è mai successo qualcosa che vada ad avvallare questa teoria del mondo è piccolo. Al 3332688688.

0: dolcezza, James Blunt con You Are Beautiful alle 11.30, sì, e subito dopo Martino che ha cominciato con la dance anni 80, da James Blunt al disco è un attimo. Ancora buongiorno, sono le 11.30, stiamo parlando di coincidenze, di quanto il mondo sia piccolo, ed effettivamente me lo state confermando.
1: 4 anni fa sono andata in Canada, ero in un ristorante a un battesimo, esco fuori per cambiarmi le scarpe perché non riuscivo più a stare con i tacchi, trovo davanti alla porta una persona che mi guarda e continua a guardarmi. Allora mi fermo e dico: scusami, ci conosciamo?
0: Maniaco.
1: E lui mi fa: sì. Prova a pensare, ho iniziato a elencare dei posti, alla fine era il mio ex compagno di scuola superiore del collegio, che abbiamo fatto scuola in Romania, ci siamo incontrati dopo 30 anni.
0: 30 anni dopo in Canada, tra l'altro, completamente a caso. E comunque, per farti un complimento, che tra l'altro farò anche adesso a un altro ascoltatore che mi ha scritto, tu devi essere una gran bona. Una grande, grande bona, perché se uno ti ha riconosciuto tale quale a 30 anni prima, e vuol dire che non sei cambiata di una virgola. Un pochino come lui, mi scrive: ciao Giulio, io lavoro come camionista, mi fermo in autogrill vicino a Bologna e sento uno che chiama mio padre per nome. Era il suo compagno militare che non vedeva da quasi 40 anni. Cioè, pure tuo padre probabilmente è buono, perché essere uguali a 40 anni prima, io spero che qualcuno tra 40 anni mi possa ancora riconoscere e non vedere: scusa, ma questa, ma sei quella che una volta era veramente buona e adesso... Sì, la risposta sì.
2: Su Radio Company, come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Company.

0: The summer is magic.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

ballo anche per Wiz Khalifa e MGK. Si chiama Girl Next Door alle 11:39 precise precise. Buongiorno ancora amici, state ascoltando Snack. Io sono Giulia Pego, di fronte a me Martino a farci compagnia fino alle 13. Stiamo parlando di coincidenze, ok? Di tutte quelle volte in cui ci viene proprio da dire la frase: mamma mia, com'è piccolo il mondo. Che poi anche lì, se vogliamo davvero vedere, il mondo è davvero fisicamente proprio piccolo.

0: anche a te piace Robbie Williams? E poi da Ariena, cosa nasce cosa, non si sa mai. Ciao Giuli, la mia storia di coincidenze è strana. Ero al paese in ero in un paese in Calabria nel 2002 e parlando con il vicino di casa di mia moglie scopro che questo era il padrone della casa che i miei genitori avevano in affitto a Voghera, a Pavia, e che mi aveva visto ancora in fasce che al mercato mio padre comprò. Concluderei la frase così. Poi chi c'è? Sentiamo.
1: 14 anni fa, Florida, Miami, in spiaggia, io e la mia compagna ci mettiamo lì in spiaggia tranquilli. A un certo punto sono arrivati un signore e una signora sulla sessantina e lui in friulano dice a lei: mi ha tu portato il chiapiel, che vuol dire mi hai portato il cappellino, allora, il cappello. Io e la mia compagna ci siamo guardati, poi io sono andato vicino e gli ho detto: ma scusa, ma sei friulano? Eh sì, mi fa anche tu, eh sì, è pimpula, grande festa, mangiare, bere e via. Florida, Miami, ecco qua. Ciao amici.
0: Bon, vabbè, ma amico mio, lì non è tanto una coincidenza, lì è che noi friulani siamo dappertutto. Per dirla così, siamo dappertutto, non solo noi friulani, ma noi italiani. Io credo che in qualsiasi paesino, anche il più recondito, il più sperduto del mondo, un italiano, uno lo trovi. Probabilmente uscendo magari da un bar senti un che cazzo, ti giri anche tu, anche tu. La differenza poi sta nel tipo di persona che sei, perché tu per esempio ci hai fatto grande comunella. Io se sono all'estero è perché voglio fuggire, trovo un compaesano, io fuggo. No, sì Martino, sì, se sono all'estero voglio conoscere culture nuove, non mi voglio attaccare al vicino di casa. Non è per aprire nessuna polemica, non ti preoccupare, è semplicemente che mi piace viaggiare, mi piacciono le nuove culture.

0: con La città degli finita. Ok, La città degli angeli qui su Radio Company. Marino, basta, so che ti piace tutto l'altro lungo. Basta. Buongiorno amici, tantissimissimi vostri messaggi al 333-2688-688 che riguardano coincidenze, cose che vi sono accadute nella vita che vi potete spiegare solo ed esclusivamente dicendo il mondo è molto piccolo. Tipo, una quindicina d'anni fa in un centro commerciale ho incontrato un amico che erano 20 anni che non vedevo e subito siamo diventati inseparabili come fratelli. Vedi, a te è andata bene. Adesso invece bisogna aprire una piccola parentesi, perché non sempre questi incontri fortuiti ci lasciano grande allegria e grande gioia. Ci scrive Paola, dice: fatalità, il mio ex, il giorno del mio matrimonio, era nel nostro stesso ristorante per il matrimonio di sua cugina. Oh, ma che va. Allora, due sono le cose. Un po' faccia schifata, un po' ma dai, ma veramente, ma c'è, cioè, tra tutti i posti del mondo qua dovevi venire? Terza cosa, ti è, guarda chi mi ha sposato, che dici? Che tristezza. Io mi sarei, non lo so, fammi sapere, aggiornaci, vorrei sapere come l'hai presa, se è stato un ah dai che bello tutti insieme, oppure se magari ti ha messo un po' di amarezza, con tutto che quello è il giorno del tuo matrimonio, la giornata più bella della tua vita. Ma che te frega, non te la può rovinare nessuno, figurati se te la può rovinare un ex, che vada a quel paese.
1: Su Radio Company,
2: Snack. Come on!
1: L'estate da mordere.

0: c'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Ecco. Company.
1: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Fabri Fibra con Antidroga, il nostro successo del presente e dal passato, Paul Young con Love of the Common People. Io volevo chiudere in realtà questo argomento ormai di coincidenze, mondo piccolo, eccetera eccetera, ma vorrei farlo come si deve con questo messaggio che è arrivato. Ciao Giulia, ti racconto la mia Bangkok. Aspetta, ci vuole anche qua, ci vuole dell'ambience, dell'ambientazione. Bangkok, gennaio 1988, Marriott Hotel. Con il mio compagno di vacanza si decide di andare nella spa dell'hotel. Si entra in sauna e di fronte ho un ragazzo. Sai, quando hai la sensazione di conoscerlo e pensi, ma no, siamo dall'altra parte del mondo. Poi lo sento parlare e penso, oh no, questo è veneto. Probabilmente hai sentito, e ciò che caldo che fa qua dentro. Ho detto, no, questo è veneto. Si comincia a parlare del più e del meno e lui mi dice, ma sul serio non mi riconosci? E sì che vieni tutte le mattine a Jesolo a fare colazione, a comprare le sigarette da me, io allibito. Il messaggio si potrebbe concludere qua. Peccato che lui aggiunge, nudo non l'avevo riconosciuto. Ma scusa, a parte che di solito è il contrario, è quando vai a letto con una persona che poi quando ha tutti i vestiti addosso non la riconosci più. Ma nudo non l'avevo riconosciuto mi ha fatto ridere. Forse, amico mio, non guardavi la faccia ed è lì che ti do dello zozzo. È mezzogiorno in punta, tra poco
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. La guerriglia Notav stamane il sopralluogo di Meloni è Piantedosi a Chiomonte. Sentiamo.
3: Questa mattina in Val di Susa la premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo dopo gli assalti Notav di sabato scorso. Sul fronte delle indagini fermate 4 persone tutte straniere nel cantiere di Chiomonte, la stima dei danni ammonta a 1 milione di euro. Finora identificate 436 persone, in parte provenienti da Francia, Germania, Belgio. Negli scontri con le frange antagoniste sono rimasti feriti 126 appartenenti alle forze dell'ordine.
2: In Germania torna lo spettro dell'ISIS. L'attentatore che sabato sera ha investito la folla durante il Gay Pride a Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto il padre in un'intervista. Nell'attacco una donna è morta, 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze, tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, per lavori al cavalcavia di Ponte Alpino, disagi per i passeggeri. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana a darne l'annuncio dopo una fase di silenzio e lo stesso ex campione con una nota su Instagram dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Da Laura Cherchidi è tutto, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CIE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: Radio Company, che passa?
10: Shut up.

Shakira con Soltera è il disco che apre la nostra seconda e ultima ora insieme, amigos e amigas. Buenos días, buongiorno a tutti. Sono Giulia Pego, di fronte a me Martino. State ascoltando Radio Company, questo è Snack, ancora fino alle 13. Allora, io sono un pochino indecisa perché ho una storia da raccontarvi che è estremamente simpatica, a mio parere molto carina, che si lega un po' anche al macro argomento, se vogliamo, quel di oggi, delle coincidenze. Ma c'è un'altra cosa che voglio chiedervi più che altro, che vorrei approfondire insieme a voi, perché poco fa vi abbiamo raccontato la storia di questo ascoltatore che in sauna, da nudo, non aveva riconosciuto un ragazzo che vedeva tutti i giorni, però ha detto, ma da nudo non avevo riconosciuto che fosse lui, ok? E mi scrive, effettivamente amica mia, in sauna non gli guardavo la faccia. Ora, vorrei... mi trovo un pochino interdetta io davanti a questa cosa. Come ci si comporta in una sauna? Come ci si comporta quando di fronte a voi c'è una persona nuda che non conoscete? Perché se la conoscete, vabbè, magari è un pochino imbarazzante, se magari andate con un parente o con qualcuno a farvi una sauna o in una spiaggia naturista. Vabbè, cerchi di guardarlo dritto negli occhi per conversare e basta. Ma se è una persona sconosciuta, io mi farei gli affari miei, nel senso che mi fa impressione. Magari ti cade l'occhio, non lo so. Vorrei approfondire questa cosa insieme a voi, se vi va. Come ci si comporta di fronte a una persona che non conoscete, nuda? Tentate l'approccio. No, dici Martino, non diventa... Vabbè, però vedi subito se c'è feeling dalle reazioni. Non lo so se ne voglio parlare in realtà. Vi lascio comunque il numero, che è il 3332688688. Fate come vi pare.

0: Chiesa con I Can Wait. Amici e amiche, io non sono pratica di saune, di nudismo e di naturismo, quindi di fronte ad una persona nuda come un verme, come mamma l'ha fatta, non saprei bene come comportarmi. E allora c'è chi mi scrive: Giulia, che ridere, io abbasso lo sguardo, poi mi ricordo che abbassare lo sguardo è esattamente il posto sbagliato dove guardare. che ci sta. Poi c'è anche chi dice: vabbè, semplicemente occhi negli occhi. Però secondo me poi diventa anche lì tipo duello western. Se ti sto fissando senza neanche sbattere le palpebre, capito? Aspetta, un messaggino subito. Giulia, vuoi dirmi che non hai mai fatto sport, la doccia in palestra? Non hai mai buttato l'occhio? Comunque noi maschi guardiamo sempre il batacchio degli altri per vedere se siamo sugli standard. Vabbè, però tra donne ok, tra uomini e uomini per questo genere di cose ok, però se l'altra persona ti attrae, non lo so, forse abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora che era meglio tenere chiuso. Facciamo così, chiudiamolo.
1: Su Radio Company, come on! L'estate da mordere.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

c'è il lato, a parte il lato simpatico della cosa, del dire ma dove guardo quando una persona ignuda davanti, siamo tutti d'accordo che sia ovviamente la cosa più naturale del mondo nei giusti contesti. Quindi è chiaro che se ti trovi uno nudo in ascensore dici scusi ma lei? E ok, nelle saune, nelle spiagge, che siano nudiste, naturiste, quello che è, non conosco neanche benissimo la differenza in realtà. Comunque, dove si è tutti nudi ed è diritto essere tutti nudi, non è un problema. Arrivano messaggi che avallano proprio questa tesi. Sulle saune sono incredibili, si prende confidenza con il proprio corpo, quando siamo tutti nudi poi a nessuno frega di nessuno. Questa è la verità. Giulia, a me è capitato alle terme, ho semplicemente salutato, guardato in faccia come farei con chiunque. Dopo i primi 5 secondi passa l'imbarazzo, diventa una cosa normalissima. Io penso che ci si debba comportare esattamente come con una persona vestita, saluti, sorridi, parli normalmente, siamo noi che la rendiamo strana. E quindi ci sta, ovvio, dipende dal contesto. Ma la vera domanda è: ci si saluta con la stretta di mano o basta al cenno? Un occhiolino da... no, che poi neanche l'occhiolino, un cenno col capo, da neanche troppo accennato. Detto ciò e chiuso questo discorso, volevo tornare un attimino seria a ricordarvi una cosa molto importante, perché ultimamente non ne stiamo parlando, visto che questo luglio siamo divisi io e Leo, ma la tombola sta continuando ad andare avanti, quindi anche questo mese di luglio in palio per voi ci sono i gadget di Radio Company, inclusa la maglietta ufficiale targata, marchiata, firmata, griffata Company Snack, con tanto di letterina amorevole. Sapete quali sono le istruzioni, quali sono le regole? Solo ascoltare Snack dalle 11 alle 13. Quando ci pare infiliamo un numeretto, voi ve lo dovete segnare. Vi ricordo che questo venerdì, prima mi sono fatta i conti, a 30 giorni a novembre con aprile, giugno, settembre, 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31, vuol dire che venerdì è il 31 luglio e quindi giusti giusti caschiamo con la nostra estrazione. Quindi vi invito a stare attenti da qui ancora domani, mercoledì e giovedì. Venerdì uno di voi sarà il fortunato, ci tenevo a ricordarvelo.

0: precise, precise. Le 12.30, questo vuol dire che ci fermiamo qualche istante, ma restate con noi perché anche se è lunedì e comincia una nuova settimana, 50 euro, come ogni giorno, sono comunque in palio per voi. A tra poco.
1: Su Radio Company, Snack.
2: Come on!
1: L'estate da mordere. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Joy Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: pensavo che fosse finita. Anastasia con I'm Out of Love, dall'anno 2000, tra l'altro icona grande, pazzesca, che in questi giorni è diventata anche virale sui social perché ha fatto un video dove imita chi la imita, quindi prendendosi un po' in giro e facendo i suoi imitatiteci ufficiale anch'io. Detto ciò, bando alle ciance, perché è arrivato quel momento del giorno. Amici e amiche, in palio per voi ci sono 50 euro, quindi sigla.
1: Snackpot, yeah. Che buono!
0: Il suono del dindino dello snackpot di oggi, perché il premio in palio, come ogni giorno, consiste in un buono spesa del valore di 50 euro da spendere in tutti i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Noi ogni giorno li ringraziamo non solo per dare a noi e a voi questa bella opportunità, ma anche per appoggiare e far parte di una bella iniziativa che è quella di Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. C'è un sito che è omonimo, noi vi invitiamo ogni giorno ad andarlo a consultare, perché è un sito che racchiude tutte quelle che sono le imprese e le famiglie, le aziende di questo territorio che producono nei nostri territori, nelle nostre zone, e che quindi noi, magari non conoscendoli, andiamo a comprare cose completamente a caso quando abbiamo l'eccellenza magari proprio dietro casa. Detto ciò, 50 euro sono in palio per voi. Le istruzioni sono semplici semplici. Al 333 2688 688 mi mandate un messaggio scritto con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta, amici e amiche, a questa domanda. Revertino?
2: Suspense.
0: Grazie. Secondo, questa è, attenzione, secondo la normativa europea, quindi legalmente, che cosa differenzia la marmellata dalla confettura? A. La marmellata è solo di agrumi, mentre la confettura di tutti gli altri frutti. B. La marmellata deve contenere meno zucchero. C. Non esiste alcuna differenza normativa.

Attenzione, perché siete in molti che state utilizzando questa cosa qua. Lo dico perché quando siete troppi che andate sulla stessa risposta poi rischiate, perché c'è un tot. Trama è semplice: la donna del tram, la trama è la moglie del tram, Dino è trama. Mini tramezzino della dieta dell'exogino. Non male. Questa cosa dell'exogino mi perseguiterà. Se lasci la finestra aperta fa corrente e il regista del film batte i denti, trama dal freddo.

0: Rama è una rana con la tremarella. E poi Tramà è il chitarrista di Rama. Banes, da Bologna che salutiamo. Il famoso chitarrista di Rama è Tramà. Sentiamo chi ci ha citato.
1: È un antico gioco dove sì, le pedine si scontrano tra loro girando come trottole.
2: Tramà è la malattia che ti viene quando un tuo collega va in ferie e ti lascia da solo.
0: Ecco, grazie. Quindi è quello che vivo. Malattia, dice, siamo felici. Fra un attimo altre parole per Tramà, o meglio, date voi la definizione di Tramà o Tramà, che è la parola per entrare oggi nel club degli ignoranti.

0: frana di copioni di film in montagna, cioè quando franano in gruppo, hai capito? I copioni dei film si chiama trama. Grazie Daniele. Poi c'è il Trama, è un vino bianco friulano aromatizzato, lontano parente del Traminer. Stefano Tesserato, quindi salutiamo, in attesa ovviamente anche lui, ma non preoccupatevi perché nei prossimi giorni ci saranno altre spedizioni per quelle che ancora attendo. Ciao Trama, e quando da girino diventa rana, quel passaggio lì si dice trama, il classico passaggio. Il Trama Aspetta è il dolce tipico degli abitanti di Tramazza, paese in provincia di Oristano. Dai, fanno il trama di solito, preparano nel periodo pasquale, quello è il periodo in cui si fa il trama, perché va con l'accento sulla. Sentiamo chi c'è.
1: Trama è una sindrome neurodivergente che porta chi è affetto ad essere continuamente indeciso sul da farsi.
2: Trama è quella parola che si usa per definire una mamma che è impicciona, che è sempre con il naso negli affari degli altri.
0: Non so se sia giallino. Una che trama. Viene usato certe volte come definizione, quasi più rosso, ma la diamo per buona se cambia. Cioè, però una che trama si dice, cioè sarebbe quasi. Non te la senti dare rosso. Facciamo giallo. No,
3: perché la trama non è curiosa, è nell'ombra.
0: Ok, quindi è solo una sensazione mia. Va bene, ritorniamo fra pochissimo. Camera di coniglio, vediamo chi è che si porta a casa la tessera oggi.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Sgt. Pepper, eh?
1: Me la ricordo molto molto bene, anche perché aveva preso il giro di New Year's Day, eh?
0: So che te ami in genere.
1: Siamo arrivati in chiusura, grazie a Davide che è il nuovo tesserato di oggi, il Tramazza, il dolce tipico degli abitanti di Tramazza, paese in provincia di Oristano, da. Quindi ricordiamo, viene preparato nel periodo pasquale. Grazie Davide che ci ha inviato questo tuo messaggio, quindi da oggi nuovo membro del Club degli Ignoranti. Primo appuntamento della settimana con il Belly Conte Show 4.0 replay.
0: Proprio replay.
2: Che splendidi tramonti dipingeva.
1: Beh, se siamo al Club degli Ignoranti non è che possiamo fare diversamente. Ci ritroviamo stasera dalle 18 alle 20 con tutti in lista Club Privé, un po' più seri. Invece ringrazio DJM come sempre per la regia. A domani, vi lascio con i Pischelli. O il Pischello, quanti sono? Sono due, uno, il Pischello. Vi lascio con il Pischello. Cioè...
3: Radio Company Time.
1: Le 14 in punto.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Radio
5: Company. Un vento vagabondo mi ha portato.

DNA su Company. Ciao Stefano Conte, vuoi farmi compagnia dato che quell'altro mi ha abbandonato per circa 2 settimane? Ma scusami, Daniele Belli non c'è, Chicco non c'è, 3 ore fatte insieme io e te dalle 13, scusami, dalle 13 fino alle 16, no? Neanche per idea, neanche per sogno. Va bene, amici, buon pomeriggio a tutti, lunedì 27 di luglio, dai che si incomincia con la sigla dei Pischelli a Mollo. Detto Stefano.

0: Fischetti a mollo.
1: Decisamente troppe persone in ferie comunque in questo periodo, non mi piace. Tutta la gente che decide di andare a luglio, ad agosto, ma scusami, novembre è un bellissimo periodo. Potete andare a vedere tantissime cose, per esempio l'Egitto, quando pensate di andarla a visitare in estate? No, ottobre, novembre oppure marzo, aprile, sono quelli un pochino i mesi che alla fine fanno la differenza per quanto riguarda quel periodo. Va bene amici, buon pomeriggio a tutti, è sempre un'emozione ritornare da soli, è sempre un'emozione essere senza Chicco, quindi chiedo già scusa, perché alla fine quando si è abituati a fare dirette in due, dopo un po' si riprende a farla da solo, è come iniziare a pedalare una seconda volta, no? Cioè già non sapevo andare in bicicletta prima, figuriamoci adesso che sono da solo, quindi adesso sarà tutto un pochino più difficile, un pochino più diverso. In ogni caso per circa due settimane sarò da solo e per circa due settimane però gli appuntamenti non cambieranno, quindi i Pischelli a mollo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, in questo caso soltanto con me, ovvero Joe. Potremmo però prendere in giro Chicco, potreste andare, che ne so, sul suo profilo Instagram, scrivete Chicco Radio e sull'ultima foto pubblicata potreste commentare sfigato. Facciamolo tutti insieme, così giusto per cominciare, per mettere le cose in ordine, come... Eccolo qua, allora l'ultimo post, quello che volete, quello dove è lui a Londra, scrivete sotto sfigato. E basta, deve soltanto esserci sfigato, non deve esserci nient'altro, poi capirà piano piano. Siamo pronti a incominciare con il nostro numero, sempre lo stesso, 333-2688-688. Intanto c'è Gale con ABCDEFU.

0: Buon pomeriggio dal Pischello, da solo Pischello a mollo fino alle 16 insieme, quindi mi raccomando 3332688688, numero che chiaramente vi servirà nel corso di queste due ore. Come dicevo poco fa, gli appuntamenti più o meno rimangono sempre gli stessi, ovviamente non ci sarà Chicco, ma di questa cosa insomma ormai dovrete abituarvi appunto anche per i prossimi giorni. In ogni caso, si cercano cose su internet, si cercano articoli su internet e ogni tanto compare anche qualcosa di assai importante e necessario, ovvero che cos'è la terapia del rifiuto che ultimamente sta spopolando proprio sui social. Infatti la terapia del rifiuto è una pratica che porta praticamente le persone ad affrontare situazioni in cui ricevono né no da parte degli altri, e come ben sappiamo e ben sapete è molto difficile a volte gestire dei no, anche perché il rifiuto non è sempre una cosa così bella da sentirsi appunto dire, però l'importante è saper reagire in maniera positiva e non sicuramente arrabbiarsi su quel no, e molte volte poi succedono anche delle cose che insomma non vorremmo che accadessero. In ogni caso, l'obiettivo principale è ridurre l'ansia sociale e aumentare la fiducia in se stessi, trasformando quindi il rifiuto in una opportunità di crescita. Praticando questa terapia del rifiuto, infatti, si impara a superare il valore personale dell'esito di una richiesta o di un'azione, e di conseguenza riusciamo anche a comprendere che a volte un no non definisce l'individuo. Quindi i benefici da una parte includono sicuramente la riduzione della paura del giudizio e lo sblocco di un potenziale inespresso, portando di conseguenza anche maggiore fiducia nel perseguire quelli che sono i nostri obiettivi. La pratica non ha sicuramente delle basi scientifiche, come avete potuto capire, e diciamo che molte volte sono cose anche un pochino dette e ridette, però alcuni psicologi sono abbastanza scettici su quelli che potrebbero essere i potenziali benefici. Di questa cosa magari potreste provare, ecco, quindi mi raccomando, quando che ne so ricevete un no, ricevete un rifiuto, cercate per un attimo di vedere quel no non tanto come un rifiuto, che alla fine sì lo è, ma cercare anche di capire quale opportunità può nascere da quel no, quindi quanto effettivamente questo possa cambiarci. Ci proverò anch'io, vediamo che cosa succede. In ogni caso facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
1: Pischelli a mollo!

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: Alex Warren con Fever Dream su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dal Pischello fino alle 16 insieme. Allora, modi di dire che usate senza praticamente conoscerne le origini. Ce ne sono davvero tanti in realtà. In questo caso ho fatto un riassunto di quelli che magari utilizziamo un pochino di più, anche con qualche chicca speciale. Per esempio, avete mai usato vittoria di Pirro come modo di dire? Gianluca Pacini, tu che sei entrato in questa stanza senza la mia autorità e senza il mio permesso, hai mai usato il modo di dire vittoria di Pirro per dire qualcosa?
1: Mai!
0: Mai, esatto. Beh, te la spiego. Allora, nel 279 avanti Cristo, quindi parliamo di un botto di tempo fa, il re greco Pirro dell'Epiro sconfisse i romani nella battaglia di Ascoli, ma perse gran parte del suo esercito e dei suoi ufficiali migliori. A chi si congratulava rispose amaro, cioè un'altra vittoria come questa e sarò rovinato. Da allora una vittoria di Pirro viene utilizzato proprio per intendere un successo che costa più di una sconfitta. Quindi è una cosa veramente pazzesca. Mai usato con questo modo di dire? Io pensavo che qualcuno di voi. Ad esempio, poi andare a Canossa, anche questo altro modo di dire che io non ho mai usato. Nel gennaio del 1077 l'imperatore Enrico IV, scomunicato dal papa Gregorio VII, attese per 3 giorni e 3 notti davanti al castello di Canossa in ginocchio, scalzo e nella neve per essere perdonato. Da quella umiliazione però nacque il modo di dire andare a Canossa, cioè piegarsi umilmente e ammettere di aver sbagliato. Ora, questo l'abbiamo usato tutti, il tallone d'Achille. Sapete già che cosa va a intendere il tallone d'Achille, no? La leggenda narra appunto che la madre di Achille lo immerse da neonato nelle acque dello Stige, tenendolo però per un tallone. E so che tutti abbiamo fatto quella domanda alla professoressa, ma perché non l'ha immerso tutto? Che cavolo ne sappiamo, molto probabilmente la storia sarebbe andata diversamente. In ogni caso, per tallone d'Achille si intende proprio quel unico punto vulnerabile rimasto. Poi andiamo avanti, la bandiera bianca, ok, no? Quindi arresa la bandiera bianca, già nell'antica Roma chi voleva arrendersi infatti lo segnalava. Lo storico Tacito raccontava che nel 69 d.C. assediati a Cremona i soldati esposero bande bianche per trattare la resa, e di conseguenza il bianco, inteso come colore neutro, viene appunto definito un colore disarmante, cioè che elimina tutte le armi. Andiamo con l'ultimo, che è quello più bello, il cosiddetto mordere la polvere. Quante volte l'abbiamo utilizzato come modo di dire? Beh, nella battaglia dell'antichità il guerriero colpito a morte cadeva in avanti con la faccia nella terra e nella polvere del campo. I poeti antichi descrivevano così i vinti mentre mordevano la polvere, di conseguenza è da lì che deriva proprio questo modo di dire. Poi se voi ne avete altri, ne conoscete altri, conoscete anche, che ne so, la loro spiegazione, questo è il momento giusto per raccontarcelo. Intanto però abbiamo il nostro Millennium Mix, 3 dischi scelti da Mauro Tonello. Subito John Newman con Love Me Again.

0: sempre e solo tre i dischi del Millennium Mix. Bunker 44 con Estate 80 va a chiudere il trittico, poco prima invece Bad Is Only con Tres Malas, mentre all'inizio ovviamente la voce di John Newman. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, a Molly in questa versione però un pochino solitaria per circa due settimane, ma ovviamente come al solito anche il nostro temutissimo e ovviamente preferito momento della trasmissione, cioè il comp'anniversario, che fatalità questa settimana è anche più difficile rispetto al solito perché A, non c'è Chicco, l'avete capito, B, raga, un po' di compleanni per questa settimana, por favor. In ogni caso, un posto libero al momento, quindi 333-2688-688, cioè al momento ce ne sarebbe uno, devo ancora chiamare quella persona, quindi spero che ce ne sia soltanto uno di posto libero, se no alla peggio sono pure due. Quindi fatevi avanti, se ci sono, che ne so, delle sorprese dell'ultimo minuto da fare, quindi avete bisogno di farvi perdonare qualcosa, questo è il momento giusto per scriverci al 333-2688-688, ci mandate un messaggio, noi lo leggiamo e decidiamo appunto se chiamarlo o meno. Generalmente è aperto per i compleanni, per anniversari di matrimonio, per cambi di carriera, non per onomastici, perché sennò a quel punto diventerebbe impossibile. Quindi fatevi avanti, oggi per oggi 3332688688. Per quanto riguarda il futuro invece, i canali ufficiali ormai li conoscete, in ogni caso potete andare sul sito di Company, quindi www.radiocompany.com, c'è il tasto del comp'anniversario da schiacciare, lo cliccate ben forte e compilate il form, o se siete un pochino più veloci potete anche, che ne so, scaricare la nostra applicazione, quella di Radio Company, ve la portate ovunque voi siate nel vostro telefono e oltre ad ascoltarci potete chiaramente anche compilare il form del comp'anniversario. Ricordato tutto, noi ci risentiamo tra poco.
1: Your summer, your experience. Pischelli Ammollo on Radio Company.
2: Pischelli Ammollo.

0: 14.33, prima chiamata del comp'anniversario, ma vi ricordo sempre un posto libero, quindi 333-2688-688. Dall'altra parte dovremmo avere una ragazza, una persona, e questa persona, se vuole dirci il nome, ce lo può dire tranquillamente. Ti chiami Silvia, vero? Allora te lo dico io, scusa.
1: Sì.
0: Mi ero dimenticato il tuo nome per un attimo, avevo bisogno di tergiversare per ricercarlo molto velocemente. Ciao Silvia, benvenuta, ciao!
1: Ciao, grazie!
0: Come stai, come va?
1: Tutto bene, grazie.
0: Bene,
1: voi?
0: Bene, tutto a posto, grazie. Diciamo abbandonato dal mio collega e socio per 2 settimane, però non importa, comunque le cose bisogna fare lo stesso, no? Ad esempio, tu stai
1: assolutamente.
0: Tu stai lavorando oggi?
1: No, ho finito per oggi.
0: Vabbè, però pure tu, cioè un minimo di supporto, cioè invece no. Almeno dirmi, dai Giovanni, va tutto bene, tranquillo, 2 settimane senza una persona dove hai il doppio delle cose da fare, passano velocemente. No, ho già finito, perfetto. Vabbè, dai, allora senti, a parte gli scherzi, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, dici un po' che cosa succede.
1: Oggi è il mio compleanno.
0: Grandissima.
1: Auguri Pinchelli.
0: Addirittura, grazie, grazie. Tanti auguri di buon compleanno a te, ovviamente, Silvia.
1: Grazie.
0: Ma abbiamo anche un messaggio molto molto bello per te, anche perché questa non è la prima volta che hai a che fare con Company, giusto?
1: No, no.
0: Infatti, perché fatalità, il messaggio.
1: Ho bei ricordi.
0: Lo so che hai bellissimi ricordi. Fatalità, il messaggio recita in questo modo, cioè: buon compleanno, sì, amica. Sono quasi 30 anni che siamo migliori amiche. È proprio vero che l'amore passa, ma la vera amicizia è per sempre. Tra l'altro, più di 20 anni fa ti feci chiamare per uno scherzo telefonico da Pietro, quando Pietro faceva la sera di Company, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Appunto. Adesso sorpresa per il tuo compleanno, quindi tanti auguri, ti voglio bene da parte di Elisa.
1: Grazie.
0: Grazie. Ma, ma che scherzo ti fece Pietro all'epoca, te lo ricordi?
1: Mi chiamò, adesso non ricordo, però mi ricordo sì che aveva chiamato, ma era stato bellissimo.
0: Vabbè, ma nessuno si ricorda di lui.
1: No,
0: tranquillo,
1: adesso al momento.
0: Non ti ricordi proprio, peccato, perché secondo me poteva essere bello, perché tra l'altro anche qui in radio, quindi te lo chiamavo e potevamo fare un excursus dei ricordi. Vabbè, dai, non importa. Allora, tanti auguri.
1: Grazie mille. Figurati. Anche alla mia amica, le voglio tanto bene.
0: Figurati, Silvia, mi raccomando, goditi questa giornata, dato che hai finito di lavorare, e ovviamente

10:41, seconda chiamata del comp'anniversario, che non ci sarà, perfetto. Però in ogni caso si parla di cose che purtroppo piano piano stanno scomparendo. Per esempio, ve le ricordate le cartoline? Bene, l'Italia ormai si connette e praticamente mette in soffitta per sempre quelli che sono i francobolli. I dati Istat purtroppo parlano davvero chiaro, infatti l'analisi storica dei dati forniti dall'Istat mostra un drastico arretramento della corrispondenza cartacea in Italia, con volumi totali crollati praticamente a livelli minimi registrati più o meno nel 1926, quindi siamo ritornati a quel livello lì. La tradizionale e ovviamente lenta, no, liturgia quasi dell'invio delle lettere e delle cartoline personali è stata definitivamente sostituita, per ovvi motivi, dallo smartphone. Infatti ormai tutti siamo più connessi, tra l'altro recentemente abbiamo anche toccato un grande traguardo, perché infatti abbiamo raggiunto la quota record di oltre 170 petabyte sulla rete fissa e 48 petabyte su quella mobile. Ovviamente non ho idea di che cosa significhino questi numeri, però sicuramente il telefono ormai ha sostituito completamente l'invio delle cartoline, ed è un peccato, perché io mi ricordo che da bambino, quando andavo in vacanza magari con i miei nonni e non avevo la

0: Vai.
1: Lady Gaga, Doci, Runway. Adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Diamo un'occhiata al tempo. Domani sulla Sicilia tempo instabile con temporali fin dal mattino, più probabili nelle aree interne montuose, localmente intensi. Dalla tarda sera miglioramento. Nel resto del paese tempo stabile e soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti pomeridiani su rilievi, con qualche isolato rovescio o temporale sulle Alpi centrali e nell'Appennino del meridionale. Temperature massime in ulteriore lieve calo su Calabria e Sicilia, in aumento invece al centro-nord. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
3: Grazie Vittorio Ferro, a domani
4: su Radio Company. Brutti ma in costume.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Impala, Gianni Dracula. Con questo noi siamo arrivati alla fine, non prima però di aver ricordato che c'è sempre un momento giusto per fare un po' di festa.
1: Esatto, esatto, c'è un appuntamento importante, anche perché è un ritorno oltre confine, riguarda proprio questo venerdì 31 di luglio e la città protagonista è Dignano, mi raccomando, quella di Dignano d'Istria, in Croazia. Saremo lì, sì, in Piazza del Popolo, con una nuova edizione di Energia 90, dove ci saranno Gianluca Pacini e Joe,
0: sì,
1: e poi ci saremo anche io e Andrea Rossini, che è in regia in questo momento.
0: Che bello, che...
1: ho detto oltre confine si
0: infatti
1: fa...
0: non ci siete venerdì, vero? Bravi.
1: No, infatti non ci siamo venerdì, perché saremo in viaggio, e oltre confine si fa per dire, perché sai che non c'è più la barriera, no? Non c'è più la frontiera.
0: La cortina di ferro.
1: No, la frontiera più, certo, non c'è più, che è anche meglio, perché notoriamente la macchina di Rossini è rubata, quindi
0: sì,
1: non,
0: certo,
1: non esserci, esatto, la frontiera, non avremo problemi.
0: Fermateli con i cani, mi raccomando.
1: Esatto, però se siete da quelle parti, insomma, questo venerdì 31 di luglio, Dignano d'Istria, in Croazia, in Piazza del Popolo, c'è Energia 90.
0: Che bello,
1: mi raccomando,
0: tanto, va bene. Con questo siamo arrivati alla fine.
1: Esatto, torniamo domani, sì, sempre tra le 16 e le 18, e sempre con zero problemi.
0: E zero discussioni, yeah. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Vi lasciamo con Stefano Conte. A domani, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Ciao. Noi siamo la
5: Family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la Family, cioè la Family tutta con i sommersi dentro, dalle 6:30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
6: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6:39 siamo in radio. Ciao
5: a tutti. Anche un prosecco.
7: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
8: Ciao Sara.
9: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
8: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
9: E usa Therapist.
10: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
10: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: po' malinconica, però ci sta forse, dai, in un pomeriggio come questo, in questo 18 di luglio. Ah, perché 18? Perché sono rimasto al 18? Ma siamo al 27, ero concentrato sull'orario. Pensa che... 27 di luglio 2026, speravo fosse ancora un po' prima, che fossimo ancora nel periodo di luglio. Perché io forse sono l'unico che ha questa sensazione. Quando entriamo nel mese di agosto, per me le vacanze sono già verso il termine, si può già pensare a Natale. A Natale!
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: Sarebbe una di quelle cose da proporre alla Carlotta, perché lei è una di quelle che secondo me già a Ferragosto, adesso siamo al 27 di luglio 2026, però secondo me lei, che la mattina è spesso, l'ho sentita fare questo discorso, quando è il 15 di agosto è già periodo di pensare a Natale. Quindi questa cosa qua che scherzavamo sul fatto di essere sia a fine luglio, ma di avere la sensazione già ad agosto che terminano le vacanze, magari per quelli che sono poi appena iniziate, cioè per tutti quelli che sono in ferie in questo momento, salutiamo quelli che invece, come ha fatto stamattina, sono come noi, cioè non si fermano mai e ci resteranno per tutta l'estate al lavoro, e sono ben felici di esserci, perché ci fa piacere come al solito ritrovare un gruppo di amici, non solamente di persone che si ritrovano, ma proprio un gruppo di amici che dice la sua su argomenti che spariamo così ogni pomeriggio. Anche quello di oggi è molto ma molto ma molto ma molto interessante, perché andiamo ad analizzare una cosa che ci toccherà tutti quanti da vicino nel prossimo futuro. E quindi messaggi, o meglio note vocali, note scritte, per contattarci al 333 2688 688. Insieme a Stefano Conte, insieme a Gianluca Pascini, il toscanaccio che saluto.
3: I'm sexy and I know it.
0: Sapevo che eri sexy lunedì, non avevo dubbi.
4: Grazie
0: Gianluca. Fra pochissimo lanciamo l'argomento, adesso però dopo Emma e Fabri Fibra, Robin Schulz con Better Times. Here we go.

style questa, ma non tantissimo, cioè quei 10 anni fa. Better Times, Robin Schulz e Barbs che abbiamo appena sentito in questo 27 di luglio, sono le 18:07, questo sì, orario assolutamente perfetto. Come va? Tutto bene? Amici che ci ascoltano dalla macchina, che hanno finito di lavorare, che stanno lavorando. Allora, la notizia di oggi, da cui partiamo per avere la vostra opinione, notizia che fa un po' impressione perché arriva dall'intelligenza artificiale e da OpenAI per la precisione, l'azienda di ChatGPT che credo molti di voi conoscano perché almeno una volta magari si sono imbattuti nell'intelligenza artificiale. Durante un test interno, due dei loro modelli di intelligenza artificiale più avanzati, tra cui uno non ancora uscito al pubblico, erano rinchiusi in un ambiente isolato. Immaginatevi quindi un'isola web isolato, senza accesso a internet, per testare le loro capacità di hacking. Per chi non conoscesse il gergo, attacchi informatici, quindi vedere quanto erano capaci di attaccare in questo ambiente chiuso. Il modello, per riuscire a risolvere meglio l'esercizio che gli era stato assegnato, ha deciso da solo che gli serviva internet. Ha trovato una falla mail mai scoperta prima in un software, l'ha sfruttata ed è uscito da quella stanza chiusa digitale. Quindi fa abbastanza impressione, ce l'ha fatta da solo a trovare un'uscita per andare fuori da questa stanza che doveva essere isolata. Una volta libero è entrato nei sistemi di un'altra azienda, la Hugging Face, e per un intero weekend ha compiuto migliaia di azioni automatiche da solo, senza che nessun essere umano gli avesse dato l'ordine di attaccare. Ok, quindi lui aveva l'obiettivo di fare hacking, però lui è uscito dalla stanza e ha attaccato un'altra azienda. Nessuno si è accorto subito chi fosse. OpenAI stessa ha definito l'episodio senza precedenti. E allora vi giriamo la domanda, perché questo era solamente il tema di partenza. Dopo una notizia così, avete paura che un giorno un'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo e fare danni veri? O pensate che sia comunque tutto sotto controllo? Cioè, pensate che sia uno scenario solamente da film o temete che un giorno questa cosa possa accadere veramente? Ripeto, dopo una notizia così, avete paura che un giorno un'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo e fare danni veri, o pensate che sia comunque tutto sotto controllo, che invece hanno tutto quanto sotto controllo e siamo noi che esageriamo e che spesso abbiamo la mente troppo proiettata su Terminator, per citare un'intelligenza artificiale che si è ribellata in maniera violenta nei confronti dei loro proprietari? Ditemi che idea avete. 333 2688 688, c'è Junior Jack, c'è Robert Smith, The Hype.

Robert Smith per i Cure, Junior Jack con Robert Smith, The Hype, il pezzo che abbiamo risentito oggi. In questo 27 di luglio siamo partiti da una domanda interessante, visto insomma il titolo, la notizia che c'è stata, e stanno arrivando già i primi messaggi scritti e vocali. Fra un attimo sentiremo i primi vocali, intanto c'è chi scrive velocemente: credo fermamente che un giorno possa succedere, entità virtuali e artificiali vivono di vita propria. Magari approfondiamo, fra pochissimo, tutti in lista.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: un'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo e fare danni veri, o pensate che sia comunque tutto sotto controllo umano? Qual è la vostra opinione? Sentiamo chi c'è.
1: Ciao. Io sì, temo che possa succedere, se è successo una volta può risuccedere, ma la paura più grossa è che qualcuno possa usare questo come scusa per fare qualcosa. Buona serata, ciao.
0: Ah, deresponsabilizzarsi dall'azione compiuta. Non sono stato io, è stata l'intelligenza artificiale che ha preso autonomamente il controllo di un missile e l'ha lanciato fortuitamente su una nazione per attaccarne un'altra. Pensate, in questo modo è molto contorto, è quasi non da film ma da serie thriller. Però sai, a pensare male qualcuno certe volte vede anche il futuro. C'è Peggy Gou con il nuovo singolo, sta diventando un successo in questa estate, lei con Ira Stars.

0: sono parole veramente importanti. Allora, stavo guardando un po' i vostri messaggi a proposito del rischio che ha corso in questo caso la società, perché non era un attacco diretto a altre persone, però la società. C'è qualcuno che mi ha scritto: anni fa parlavo di Person of Interest, per chi non l'avesse visto, un film che anticipava forse un futuro possibile. Una delle serie TV più sottovalutate, uscita nel 2011, scrive: resta ancora oggi sorprendentemente attuale, parla di intelligenza artificiale, sorveglianza, controllo, dati, privacy e potere, temi che nel presente fanno ancora più impressione. La serie ha debuttato nel 2011, fino al 2016 con 103 episodi. Quello che colpisce davvero è quanto sia avanti sui tempi sotto l'apparenza di crime drama. Costruisce una riflessione molto forte su tecnologia e società, al punto che molti l'hanno riletta come una serie quasi profetica rispetto ai dibattiti odierni. Scriveva questa cosa e la pensa ancora oggi il nostro amico che non si è firmato. A proposito di quello che abbiamo raccontato, sentiamo chi c'è in lista.
1: Se ci pensiamo, sembravano delle cose improbabili negli anni 60-70 queste. Io ho molta paura dell'intelligenza artificiale, anche perché non sappiamo cosa ci nascondono, e secondo me tante cose sono nascoste. E sì, ho molta paura che tante cose verranno sfuggite di mano e si creeranno delle cose non belle,
0: perché magari vengono usate in maniera cattiva. Però bisogna pensare che la IA abbia una mente cattiva, mentre cioè l'idea è che sempre l'uomo può avere l'idea cattiva, invece la IA tenta di trovare una soluzione, non un'idea cattiva di base. Cioè non è lei che attacca, è l'uomo che ordina di attaccare dietro, non è l'AI che parte come intelligenza artificiale e dice: adesso mando due missili su quella città là. Rita Ora, All Natural.

la stessa OpenAI, l'azienda di ChatGPT, durante un test interno due dei loro modelli di intelligenza artificiale più avanzati, tra cui uno non ancora uscito al pubblico, erano rinchiusi in un ambiente isolato senza accesso a internet per testare le loro capacità di hacking, quindi di attaccare. In questo caso, come avete capito, è stato l'uomo a chiedere: prova a verificare le tue capacità di hacking, cioè prova a vedere quanto riesci a creare danni. E quindi è stato sempre l'ordine umano, secondo me, dietro, perché è sempre la mente umana dietro che pensa: prova a forzare questa cosa, a vedere se riesci a farlo. Il modello, per riuscire a risolvere meglio l'esercizio, era stato assegnato e deciso solo che gli serviva internet. Ha trovato una falla, ma è scoperta prima in un software, quindi praticamente ce l'ha fatta lo stesso e ha incominciato ad attaccare questa Hugging Face. Un intero weekend ha compiuto migliaia di azioni automatiche. Da lì la domanda: dopo una notizia così, avete paura che un giorno un'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo e fare danni veri, o pensate che sia comunque tutto sotto controllo? C'è chi mi scrive: ciao, a me l'intelligenza artificiale piace e la uso, ma come utente principiante e forse anche meno. La mia idea è che l'uomo sbaglia e sbaglierà sempre. L'AI no, è quasi o quasi no, considerando che l'uomo la programma, mi fa un po' paura. Questa è la cosa che spaventa maggiormente. C'è De Biasi Durante, non mi dica che no.

0: artificiale, magari non è così pericolosa, siamo più pericolosi noi che diamo i comandi alla stessa intelligenza artificiale. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Radio Company, buonasera, io vi dico solamente una cosa, guardatevi i film di Terminator e capirete tutto.
0: Sì, però la come si chiamava? Inet, non era Skynet, era Inet che riprende il controllo di tutto quanto, ed è il concetto che voglio con voi insomma analizzare oggi pomeriggio, è che prendeva il controllo e diventava cattiva per conto suo, come se le macchine improvvisamente desiderassero vivere da sole senza l'uomo. Lo vedo abbastanza contorto come pensiero, perché una macchina possa fare una cosa del genere, cioè liberarsi completamente di tutto il materiale umano che c'è sulla Terra. Lo trovo un pensiero ancora da film, non da realtà, per quanto siamo avanti con la tecnologia. Torniamo fra poco, fra pochissimo.
2: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: di questa intelligenza artificiale che ha provato ad hackerare addirittura la Hugging Face. Dopo questa notizia, avete paura che un giorno un'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo e fare danni veri, o pensate che sia comunque tutto sotto controllo, quindi vi fidate insomma del controllo umano?
1: Calcolando che tutto si basa sui numeri, lo stanno già facendo, tutto quello che ti arriva a livello commerciale, dove loro ti presentano dei prodotti, sono algoritmi calcolati su quello che tu vai a vedere. Automaticamente informazioni, senza volerlo, tu lo fai. Ormai bisogna capire che la privacy non serve, non esiste più, non è che serve, non esiste più. Quindi è normale che basta un programma che lavora su base di numeri e ti fa qualsiasi calcolo per trovare qualsiasi cosa.
0: Sì, no, ma il timore qua che chiedevamo è se avete paura che l'intelligenza artificiale si possa un domani ribellare, come è successo in film che hanno anticipato il futuro, dove addirittura si pensa a un finale tragico. Cioè non stiamo parlando del prodotto che ti viene venduto, perché quello addirittura te lo dico già, se hai dato l'autorizzazione dell'accesso anche al microfono, cioè anche mentre tu stai parlando di qualcosa, poi stranamente ti viene proposto sui tuoi social network. Cioè sono talmente tanto avanzati come ricerca, quindi sappiate che il telefonino è il primo spione in casa. Cioè nel momento in cui avete il microfono semplicemente accanto a voi, loro sanno quali sono le tue preferenze. Se tu oggi hai parlato di lavatrici, loro domani ti possono proporre lavatrici. Ma qua non è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per venderti qualcosa commercialmente, è l'uso dell'intelligenza artificiale per fare qualcosa di violento, perché l'hacking comunque crea dei danni notevoli a delle aziende che addirittura il giorno dopo non possono aprire. Mettiamo il comando di un drone che possa colpire o mandare 7 bombe su Londra perché magari non gli piaceva come era costruito il ponte, e diventa un po' più pericoloso che il fatto che tentino di venderti una lavatrice. C'è Justin Wellington con Aiko Aiko.

0: gente su quest'isola che si chiama Radio Company, la musica di Aiko Aiko. Vieni Gianluca che ti metto questa bella ghirlanda di crisantemi al collo.
1: Prontissimo.
0: Saresti felice. Allora, stiamo parlando di intelligenza artificiale. Certo, secondo molti sono scettici, sono tanto scettici, ma secondo altrettanti c'è sempre dietro l'uomo. Che facciamo? Ascoltiamo qualcuno in lista con noi oppure vado io di... No, sentiamo.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: Allora, l'essere umano commette degli errori, questo lo sappiamo. Se l'intelligenza artificiale, come in questo caso, va a correggere o a diciamo mette luce quelli che sono le falle dell'essere umano, okay, in senso positivo, ben venga. Ma se questa intelligenza artificiale viene usata nel modo sbagliato, c'è da aver paura. È sempre come si usano questi strumenti.
0: Certo.
2: Il fine è sempre lì il punto. Se si usano bene va tutto bene, se si usano nella maniera tra virgolette sbagliata, diventa veramente grave.
0: Sì, certo, perché hai ragione sul fatto che comunque è stato l'uomo a chiedere: ehi, mi devi creare un effetto hacking, cioè quindi devi attaccarmi delle aziende. E questa l'ha presa in parola, ha detto: devo trovare un sistema per uscire su internet e per attaccare effettivamente qualcuno. L'ha fatto a questa Hugging Face senza nessun comando umano, però è stato sempre l'uomo dietro a chiedergli: devi hackerarmi queste società o devi hackerarmi questa stanza. E quindi l'intelligenza artificiale, dal suo punto di vista, ha lavorato in maniera egregia. Certo, è sempre controllare che l'uomo non dica: mi devi attaccare questa città con delle bombe nucleari, perché sennò là il problema diventa lievemente più grande. C'è Bebe Rexha con David Guetta, Sad Girls. Radio Company. The summer is magic.

0: Sara, San Giovanni, le ragazze, quasi in chiusura di questa prima ora di One Love One Live, ma tra poco un brano del passato e uno del presente.
1: One Love One Live on Radio Q.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: colpo di un fiore.
1: È Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, che va a chiudere questa prima ora di One Love One Live. Un'altra ora ci aspetta fino alle 22.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
4: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
5: Che fretta c'era, maledetta.
4: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
5: Sì, sere.
4: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: One Live.
1: È iniziata così la seconda ora di One Love One Live assieme a Tayo Cruz con Florida Hangover qui su Radio Company fino alle 22. Ciao, sono Enrico Sisma, benvenuti nella seconda ora di One Love One Live. Tra pochissimo, ragazzi, vi faccio fare un tuffo nel passato. Sì, sì, nostalgia, nostalgia, tra poco.
2: One Love One Live
3: on Radio Company.

Live qui su Radio Company. Ciao, sono Enrico Sisma, questo è Wallow Wall Live, l'appuntamento che vi porta, vi accompagna durante l'estate con notizie un po' leggere e questa volta notizie un po' nostalgiche. Più che altro che nostalgiche, secondo me oggi cerchiamo di guardare le cose peggiori per capire che non stiamo poi così tanto male. Vi è mai capitato di lamentarvi del fatto che avete poca batteria sul cellulare, che non dura abbastanza durante il giorno, che alla fine dovete caricarlo, che dovete portarvi sempre il caricabatteria presso nella macchina, in ufficio, in casa, eccetera eccetera? Pensate bene che non tanto tempo fa, quindi una quarantina di anni fa, in realtà ne è passato di tempo, però non così tanto, ok, il primo cellulare commerciale richiedeva 10 ore di ricarica per appena 30 minuti di conversazione. Quindi voi lo ricaricavate 10 ore e potevate fare una chiamata al massimo di mezz'ora. Era il Motorola DynaTAC 8000X, quasi 800 grammi, quindi quasi un chilo, circa 30 cm di lunghezza e un prezzo di $3,995, praticamente 4.000 nel 1983, e sarebbero equivalenti a oltre $12,000 attuali come ordine di grandezza. Lo chiamavano The Brick, il mattone. Poteva memorizzare una trentina di numeri, ma niente messaggi, fotografie o internet. Eppure rappresentava il futuro da portare con una certa fatica in mano. E pensare che oggi ci lamentiamo del fatto che si scarica la batteria troppo in fretta. One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Erano gli Empire of the Sun Alive che stanno facendo la colonna sonora a questo appuntamento, che hanno fatto la colonna sonora a questo appuntamento di Wall of One Live. Questa è Radio Company. Allora amici, siete pronti per le ferie? Siete pronti per andare all'estero? Noi vogliamo sempre andare all'estero, anche perché la frase che si sente più ricorrentemente è questa, cioè: ma cosa vado a spendere soldi nella spiaggia vicino a casa, quando spenderei gli stessi soldi potendo essere, che ne so, in Grecia, in Spagna, da qualche altra parte? Ci sta, ci sta. Però sappiate che in Europa in realtà il turismo in Italia è visto come il più bello, quindi cioè dall'Europa vengono in Italia, noi abbiamo il turismo più alto, l'Italia sarebbe praticamente in testa al turismo estivo europeo online, perché sulle piattaforme di prenotazione il tasso di saturazione arriva fino al 51,2%. Attenzione, non significa che metà di tutti gli alberghi sia piena, ma che sulle disponibilità monitorate l'Italia sta correndo più di altri grandi paesi turistici. Quindi se volete andare a fare le vacanze, pensateci, perché qui in Italia, ragazzi, si sta veramente bene. One love, one live on radio.

0: One Live.
1: Another 54 Ultra, talk to you qui su Radio Company, questo è One Love, One Live. Ci prendiamo una pausa, torniamo tra poco.
2: One Love, One Live
0: on Radio Company. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Joey Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Live.
1: Amici e amiche, questo è Well of One Live, siete su Radio Company, io sono Enrico Sisma. A proposito di vacanze, ne abbiamo parlato prima, a proposito di turismo, sarà un po' per l'economia, sarà un po' perché non abbiamo più tempo, sarà per tantissimi altri fattori, fatalità, non esistono più le vacanze lunghe per molti di noi, per fortuna per alcuni ancora si fanno una o due settimane. Comunque la vacanza non sparisce ma si accorcia, e questa è la fotografia dell'estate 2026. In pratica molti italiani preferiscono togliere due o tre giorni piuttosto che rinunciare del tutto. Così la partenza resta, ma il soggiorno diventa più compatto e ogni spesa viene scelta con maggiore attenzione. Va bene. Allora, tre o quattro giorni per carità ci sta, però non si stacca veramente la spina. Cioè ragazzi, per me, non lo so cosa ne pensate voi, ma come minimo bisogna fare due settimane di ferie per staccare completamente la spina. Due o tre giorni mi sembra un po' troppo poco.
2: One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Harrison Durr con Queen of Chinatown qui su Radio Company. Amici, tra pochissimo abbiamo concluso anche One Love, One Live. Restate lì, tra pochissimo un brano del passato e uno del presente.
2: One Love, One Live
0: on Radio Company.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Uomini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, vanno a chiudere questo appuntamento di One Love, One Live. Noi ci sentiamo domani mattina dalle 6.30 fino alle 9 con la Family e poi ritornerò sicuramente domani sera dalle 20 alle 22. Ciao, buonanotte.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Radio Company. The summer is magic.
1: Let's go. Sounds good.

0: Company Boutique. Summer Vibes. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

ragazzi, di un po' di tempo fa, così per qualche minuto abbiamo riascoltato Yolanda Be Cool, era We No Speak Americano. Continuiamo con altre canzoni mixate, lo ricordo come sempre, all'interno di questo appuntamento da Gianluca Pacini. Io sono Fabio De Magistris, Raven Maze tra poco con Fashion Edit, poi ritroveremo

0: Katy Perry su Radio Company per chiudere il nostro appuntamento di stasera, lunedì, primo contatto della settimana dedicato ai successi di qualche anno fa. È arrivato quindi il momento dei saluti. Grazie come sempre a Gianluca Pacini che si è occupato della regia. Da Fabio De Magistris è tutto, l'appuntamento è per domani sera, vi aspetto, sarò qui con voi a partire dalle ore 23.
1: Don't stop the party.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: la musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company Dance Story. Dance Story, la storia della musica dance.